0: 9 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
1: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
1: Deco, la tua scelta quotidiana.
3: È arrivato il momento! Da giovedì 18 giugno a Mirati Store a Nola, liquida tutto per rinnovo locali. Calzature, abbigliamento e pelletteria delle migliori firme, scontati dal 30 al 70%. Non perdere questa occasione! A Mirati Store a Nola in via Sarnella, sconti reali dal 30 al 70%.
4: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
5: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai i20 Dark Line con cerchi glossy black e tetto a contrasto. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,40%. In 35 rate da 250 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 9.552 euro. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: meglio di no.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo, noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Keyway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente Lupino?
5: Sì, lo voglio!
4: E allora vi dichiaro uniti nel gusto? Finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

perché per stare bene ho bisogno di toccare il fondo. Sono un bugiardo se ti faccio vedere che ho tutto sotto controllo. Ma più rido più mi si fretta il cuore. Dici di stare lontano dalle droghe per darti il mio bacio migliore.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli da Fabio Dalio di Trebi Meteo. Ci attende un sabato all'insegna della stabilità sulla Campania, sempre per effetto del vasto campo anticiclonico che domina la scena del Mediterraneo e dell'Europa occidentale. Con un'intensa ondata di calore tra Spagna e Francia, ma anche sul nord Italia, mentre in Campania le temperature saranno comunque elevate, ma il caldo sarà un po' più accettabile. Valori massimi comunque compresi tra 34-35 gradi sull'entroterra, fino a 28-30 gradi lungo la costa, con un po' di afa. Per maggiori dettagli continuate a seguirci sull'app gratuita di Trebi Meteo.

0: euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova. A Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
1: La risposta è sempre Daily.
2: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano, le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
1: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Auto Shopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a 400 euro. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, 299 euro. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, 699,99 euro.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Allora, ce l'hai con Max Pezzali fondamentalmente?
1: No, ce l'ho, non c'è un GGS mai a dei soldi, vero? Insomma, vabbè.
0: Ma è anche un po'
1: cambi,
0: la tua generazione.
1: Cambi, cioè.
0: Come mai non ti ha mai emozionato in qualche frangente che l'hai sentita? Come mai?
1: Ma per me, cioè,
0: hanno ucciso Don Moragno, non ti ha mai. Ah, cantautore, sono bellissimi i testi quelli di Max Pezzali.
1: Abbiamo così differenti, non lo so, non ti saprei dire.
0: Va bene, e dai, Rosario, non fa un solito napoletano che conosce solo i neomelodici. Max Pezzali è un'icona degli anni 90.
1: Va bene, ok.
0: Ciao ragazzi, adesso da me anche pizza, ma quando venite? Maurizio dalla Lettonia.
1: Mario, sai dove sta a trovare, Mario?
0: Guarda qua che pizza che fanno, non ho nulla di invidiare da quelli
1: perché
0: che
1: la buonanima di tua mamma quando ti venne a trovare, poi insomma, in collegamento con noi ci disse una cosa che mi ha interessato molto, sai? Sto ancora pensando, ci sto ancora. Che vuol dire la signora Ricetti, mamma mia.
0: Il livello vuol dire che è altissimo.
1: È altissimo.
0: Altissimo, pronto?
1: Pronto? Sì, pronto.
2: Senti, sono Mario dall'isola di Ischia.
1: Qui là, ciao.
2: Denunzia.
1: Ciao, amico mio, ciao.
0: Ciao.
2: Allora, sono chiacchierando con un Rosario del Mar.
1: Già sei in onda, già sei in onda, già sei.
2: Ah, adesso siamo qua.
1: Vai, vai.
2: Aspetta.
1: Io parlavo per telefono.
0: L'ha inviata l'intrasatta.
2: Aspetta un attimo, aspetta.
1: Abbassa la voce.
2: Mia moglie.
1: Sì.
0: Ma che sta?
1: Buongiorno signora, come va?
2: Mario.
1: Ciao.
2: Complimenti comunque, buongiorno.
1: Grazie
0: anche a te.
1: Che mi dici? Devi abbassare, devi sentirci per radio, per telefono, non.
2: Male, comunque fa caldo, deve stare, deve fare.
1: Sì, fa caldo, sì, è vero.
2: Va bene, comunque vi ascoltiamo.
1: Grazie. No, ci vogliono chiamare per insomma per dirci che ci ascoltano, sì.
0: Sì.
1: Grazie sorella, ciao, sorella pare che su un cuprevo.
0: Sei rimasto in modalità.

0: Papa, Padre Quintino.
1: Ma fammici le parli prima. Mercurì. Porto usaio.
0: Non mi provoca. Non mi provoca. Rosario, sono il tuo... Rosario, sono il tuo socio extracomunitario in affari. Al matrimonio di Marco, approfitta, porta di appresso calzini, mutande, fazzoletti di carta e carta igienica.
1: Questo, il matrimonio di questo andrà in diretta Instagram. Sicuramente nelle storie facci 150.000 storie. Ma c'hai sputtanata.
0: In che senso sputtanata? Scusa.
1: A così già recuperi poi sei sotto la bus, bro.
0: No, casomai facciamo metà e metà.
1: Con 50 euro. Ci investiti 50 euro, giù. 50 euro, insomma. 40, 50, ecco.
0: Cioè, allora, guarda, se apro la tua busta.
1: Ma non apri, io bonifico, mi sa.
0: Bonifico. Allora prendo la voce del tuo bonifico, dove c'è scritto il tuo nome.
1: È a pubblico. Non lo puoi fare.
0: Mica lo pubblico. Me lo vado a incorniciare o e lo metto in casa.
1: O 50 euro, guarda, sì. Quando mi ha dato con la camicia.
0: Esatto.
1: O 40, 50, ecco.
0: E questi sono i ricchi, cheat, capito? E vediamo che succede. E dai, pesacane, fatti in gruppo. No,
1: niente,
0: ragazzi, no.
1: Vedi il popolo con boh. Niente, non lo vuole.
0: Non me ne frega niente.
1: Facciamo un addio al celibato, sai?
0: Anche a me non piaceva, ma ho visto la serie e ho cambiato idea. È bellissimo, Daniele. Bellissima Daniele Davolla.
1: Ma quale serie?
0: L'ha mandato ora il messaggio. Credo faccia riferimento alla serie di Max Pezzali. Hanno fatto la serie su Yacht 83.
1: Ha fatto la serie Max Pezzali.
0: Non Max Pezzali, cioè hanno fatto su Yacht 83.
1: Peggio, cioè,
0: su Yacht 83. Quando stava con Repetto, capito? Perché Max Pezzali nasce con Mauro Repetto.
1: Chi è?
0: Oggi è un grande, è un discografico, uno sta nella musica, un produttore.
1: Mi faccio musica.
0: Ti ricordi quando c'era gli 883 all'epoca?
1: La caccia di 883.
0: O biondo, quello che stava.
1: Cioè, invece lo denuncia chi si Repetto. È stato Repetto allora, è stato.
0: A fa chi?
1: A farci gli 883.
0: No, il Repetto all'epoca cantava, cioè era nel gruppo con
1: allora facevo cantando, Repetto.
0: Cantava molto poco.
1: Ma sei confuso, pensava.
0: Che scorreva la voce che dicevano: ma Mauro Repetto che fa negli 883? Perché figurava fondamentalmente.
1: Mauro, purissimo Mauro. Mauro. Pronto?
2: Pronto?
1: Buongiorno, salve.
2: Salve, sono in diretta.
1: Sì, sei in diretta, però metti il telefono bene, lì auricolare, viva voce, perché non si capisce niente. Dimmi.
2: Non so.
1: Lui.
2: Allora, c'è una cosa al mare, sono Luigi, l'architetto.
1: Sì.
2: Max Pezzali è stato.
1: Non si capisce niente, non si sente.
0: Dobbiamo cambiare telefono.
1: Non si sente.
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Ritenta, sarai più fortunato. Tantissimi vocali, poi c'è Carmine il tassista che ci manda i suoi selfie.
1: Guarda come
0: non
1: sta bello. Guarda come sta bello.
0: Ha sbarbato,
1: la regione, si è fatto pure la barba.
0: Questi sono i filtri. Questi sono i filtri del cellulare, te lo dico io. Marco, Stefano, buongiorno. Ludo da Torre, io e mia moglie andremo domenica al concerto di Geolier e con largo anticipo tramite app prenotato al parcheggio proprio uscita fuori grotta,
3: certo,
0: per evitare la qualunque.
3: Avendo tu come ospite d'onore Stefano De Martino, è un matrimonio abbastanza importante e impegnato.
1: Infatti voleva venire pure la Rai per avere l'esclusiva, sai?
0: Assolutamente.
1: Ce la ciao dice, ma non so Stefano De Martino, vabbè.
0: Ragazzi, è successo a George Michael, arrivato a Wembley per un suo concerto, lo steward non ha fatto passare la star in quanto diceva che era un sosia. Incredibile.
1: Bellissimo.
0: Stavo parlando di George Michael, ragazzi.
1: Ma bellissimo.
0: Sono
1: ma sono George Michael, chi te sa, Matti? Ma sono George Michael. Ma va a passare la
0: settimana. Ma devo cantare.
1: Pronto.
2: Sono
1: Massimo Timbetti, scendo sto con 883. Che si chiama 883? Pronto?
4: Pronto?
1: Uè, sì, ciao.
4: Buongiorno, ma chi è che si sposa stamattina?
1: No, mercoledì si sposa Marco.
4: Marco?
1: Marco, sì.
4: All'improvviso, non si dice niente, ti fai sapere niente.
1: E come? È un evento, l'hai detto pure di G1, l'hai detto.
4: Ah, sì. Un marone che mi
1: ha perso. No, non ti perso niente. Se mi segui su Instagram, Mercurì, ti faccio vedere come ci spese i soldi.
0: Ragazzi, allora, lo dico con due testimoni.
1: Da città bus, Mercurì.
0: Adesso qui ci sono due testimoni, c'è Simone Zagaria e c'è Flavio. Sì. Io vi dico che forse mercoledì sul profilo di Rosario si ricorderà di fare mezza storia. Ma
1: no,
0: ne fa mezza.
1: Vabbè, sì, domani.
0: Ne fa mezza. Io poi vi faccio vedere.
1: Ha già avrei tutto 1.000 euro speso là.
4: Comunque,
1: Ma un patanegro voglio prima, ci sanno che patanegro,
0: pensa che. Ma cosa
1: non presunto, un patanegro.
0: No, ma cosa stai dice? Cosa fai con sta mano? Cosa fai con sta mano?
1: Che poi quello conosci pure le patanegre,
0: fermiamoci che è meglio. Ciao Sissi, ciao.

0: arrivato un bonifico di 1.000 euro. No, non è di Rosario.
1: Oh, impossibile.
0: Non è di Rosario.
1: Ma se non tengo proprio 1.000 euro. No, no.
0: Ma se dici sempre che c'hai Osho.
1: Ma io ti devo dire la verità. Io appartengo a una religione un po' particolare. Non sono cattolico cristiano. La mia religione mi vieta proprio di spendere soldi. Io sono poveriano. Cioè, non posso spendere, posso solo ricevere.
0: Povero uomo.
1: Solo che lei, okay?
0: Sì, vabbè.
1: Non posso cacciare soldi, okay?
0: Vabbè, Flavio, dagli una mano tu, pensaci tu, Flavio.
1: Flavio mi può aiutare. Flavio, potendo Flavio.
0: Ma tu l'altra mattina ti stavi sparando le pose, il
1: ciò. Ma per me
0: la gente con i soldi come me, la gente che fa le cose
1: i ricchi,
0: come me.
1: L'1%.
0: Tu sei lo 0,9, secondo me. Pronto?
1: Pronto?
2: Sono Mimmo.
1: Oui, Mimmo, ciao bello, dimmi.
2: Perdonatemi, datemi questo mezzo minuto di spazio.
1: Prego.
2: Perché mezzo milione di persone non hanno più vita, non hanno più possibilità in questa città. L'aeroporto è diventato impossibile. Impossibile, ma soprattutto è diventato impossibile non attenersi alle regole, alle regole mondiali, che dice che gli aeroporti internazionali aprono alle 7 di mattina. Perché Napoli, l'unica al mondo, apre alle 6:12 e 10 voli svegliano.
1: Ti devo dire la verità, è vera.
2: 400 voli al giorno.
1: Hai ragione, perché scusa.
2: Il silenzio completo di tutta la politica, tutta, che si deve vergognare di questo atteggiamento.
1: Io ti devo dare ragione, perché l'altra mattina sono saltato dal letto perché sono passati 3-4 aerei che erano insieme a mattina e mi hanno svegliato. Hai ragione. Non mi posso vedere un film o una cosa che devo abbassare o fermare perché passano aerei, non si sente niente. Pure Fabio Esposito, che abita vicino a me, mi dice la stessa cosa. Veramente i rumori sono alti, hai ragione.
2: Un'ultimissima cosa, se me la consentite.
1: Sì.
2: Io, perché oltre a sacrificare noi hanno sacrificato pure per aumentare i voli la zona di nord, Qualiano, Marano, Giuliano, hanno sacrificato pure loro, perché hanno voluto allargare le rotte facendo soffrire anche a loro. È una vergogna che la politica tutta si deve vergognare di questa cosa, altro che annunciare altri voli, altra gente, altre cose, la metropolitana. Ma i giornali dove sono? I media dove sono? Vergognatevi. Grazie comunque.
1: Prego,
0: tante
1: prego,
0: cose, Mimmo,
1: prego,
0: tante
1: prego,
0: cose.
1: Comunque avrà ragione, perché veramente è diventata allucinante. Io ho sempre preso le parti di questa cosa, perché giustamente tengo a mio figlio che arrivo con l'aereo, lo tengo a 10 minuti, però piglia chissà 10 minuti, e mattino.
0: Allora stavo vedendo, ho fatto la classica richiesta agli aeroporti a che ora possono operare il primo volo, e pare che in Italia e in Europa non esiste un orario unico valido per tutti gli aeroporti, poiché l'orario del primo volo del mattino dipende dai singoli regolamenti acustici e dalle ordinanze ENAC di ciascuno scalo.
1: Ma ci sono
0: i primi decolli sono a partire dalle ore 6 del mattino, quindi non dalle 7.
1: Ma voi vi rendete conto che abita dove abito io, alle 6 del mattino, guarda, senti 3-4 aerei uno dietro l'altro, e l'altro giorno mi stai salendo lì,
0: però c'è proprio l'esempio di aeroporti con chiusura notturna come Napoli Capodichino. Dice orario primo volo, i decolli vengono programmati rigorosamente dalle ore 6, quindi se c'è un volo alle 6:15.
1: Ma che stiamo dicendo? Sei a mattino, però ti hanno un aereo in Coppa Cap,
0: purtroppo.
1: Di domenica, per esempio, perché con me che è bello, stai in Coppa Lietti, cioè, d'estate che c'hai il.
0: È terribile,
1: il
0: sono rendo conto.
1: È terribile che stai vedendo stai parlando con uno? Ti fermavo perché talmente
0: un rumore. Stavo sottolineando non il fatto che c'è un torto, stavo sottolineando che purtroppo, paradossalmente, il regolamento è a sfavore di questa realtà, perché il regolamento dice.
1: Che sta dicendo Murgil? Stiamo dicendo un regolamento sbagliato.
0: Lui ha detto che dalle 7 c'è il regolamento. Purtroppo no, è ancora peggio di quello che ha detto, perché il regolamento lo frega anche.
1: Dalle 6 ha detto. Vabbè, signori, ci fermiamo un attimo, ci sta una canzoncina. Ci sta la pubblicità, un'altra canzoncina, e poi l'ultima parte della seconda ora, ma ne teniamo una terza.
0: Stai
1: stiamo cercando il complotto. Stiamo cercando.

0: Finalmente arriva l'estate. Sole, mare e la promo Summer Days di Autoshopping. Fino a 4.000 euro di sconto su 100 veicoli selezionati. Anzi, 99 perché una l'ho già presa io. Hai tempo fino al 4 luglio. Autoshopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada Caserta Sud.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: ragazzi, buongiorno. Io ho lavorato anni a Fiumicino. Gli aerei arrivavano fino alle 2 di notte e ripartivano puntuali alle 6. E lì, essendo internazionale con voli Boeing, vi lascio immaginare il suono devastante. Ancora oggi, come allora, mi chiedo come facevano le persone a vivere in quel posto. Dicevano di essere abituati. Antonio da Bagnoli.
1: Noi a Capodichino siamo abituati, però certe volte si nota, sai, alle 6 del mattino, quando stai dormendo, è brutto, poi uno dietro l'altro. Pronto?
0: Poi non avere la libertà.
1: Vorrei dire a quel coglione che ieri alla mezza ha picciato di fuga artificiale. Cioè, coglione. Pronto? E io gridavo, coglione, alla mezza. Pronto?
2: Pronto?
1: Sì, buongiorno, salve.
2: Pronto ragazzi, sono Davide da Casoria.
1: Ciao caro.
2: Un saluto.
1: Ciao.
2: Volevo intervenire riguardo all'ultimo intervento fatto quel signore riguardo l'aeroporto.
1: Sì, certo.
2: Visto che io ho lavorato 16 anni in aeroporto e ho lasciato il lavoro dicembre scorso per un altro lavoro.
1: Sì.
0: Ma a Capodichino o da qualche altra parte?
2: Capodichino,
0: Ah, ok, perfetto.
2: Quindi conosco bene la situazione di aerei e in più io abito proprio a Casoria, zona Cittadella. Ti dico solo che quando sono proprio nella rotta dell'atterraggio dell'aereo, io riesco, se mi faccio al balcone, riesco a leggere le registrazioni sotto le ali dell'aereo. Ti lascio solo dire che io non
0: ti portavi il lavoro a casa quando lavoravi all'aeroporto, praticamente.
2: Bravissimo, io non staccavo mai, ma ti dico solo che io non mettevo nemmeno più la sveglia, perché io alle 6 in punto venivo tutti i giorni, anche oggi, ti dico, anche oggi abito ancora in questa zona. Io alle 6 in punto, anche con il nuovo lavoro, mi sveglio, perché praticamente atterrano gli aerei in New York, che sono delle bestie, che non ti dico il rumore che fanno. Poi io la sera sto guardando la TV, appena io devo necessariamente alzare il volume a 100 alla televisione e ti dico pure mi perdo quella parte.
1: Sì, io fermo.
2: Insopportabile, insostenibile. E poi gli aerei, non è vero, diciamo che c'è un'operatività della pista dalle 6 del mattino alle 23 della sera, ma non viene mai rispettata, ragazzi, soprattutto la sera, perché tutti alle 23 non chiude la pista, ma ti dico che nel periodo estivo a mezzanotte e 30 stanno ancora aerei che stanno.
1: Senti, ma tu che ne capisci? A parte il rumore, quando un aereo di questo sorvola a bassa quota una zona abitata, scarica qualcosa su questa cosa, no? Cioè, inquinano. Cioè...
2: Io penso proprio di sì, lo so, guarda. Dico proprio di sì. Sì.
1: Perché poi ci sta pure l'aeroporto militare che transitano.
2: Ci sarebbe da oramai Napoli è al collasso, Capodichino è andato al collasso. Non si riesce più a non c'è neanche più un buco per il parcheggio. Dovrebbero purtroppo valutare l'ipotesi di aprire quello di Grazzanise, che sta in Detterre Villa Vitern, e almeno congestionare un po' Capodichino e soprattutto questi grossi aerei. Ah, perché alla mattina, ragazzi, non ci stanno solo in New York, ma ci sta anche il postale, il DHL, che è un'altra certo. Bestia, è nata aerea. Ti dico che se ha i vetri, le finestre chiuse, ti dico che l'aereo ti fa tremare i vetri.
1: Figure dei palazzi, oggi e domani. Tutte queste sollecitazioni.
2: Siamo arrivati. Io ho appena solidarietà a quel signore di Mimma, Mimmo.
1: Ah, Mimmo è una lotta che sta facendo da anni. Vabbè, ciao amico mio, ciao, ragazzi, grazie. Ciao
0: caro.
1: 081 546 6873. Che ne sape pisa cane che si casa a Portici, che ne sape che stai andando a bacia, senza problemi.
0: Io per anni mi sono volati anche a qualche volta, sì, cioè, qualche volta c'è stato qualche aereo che proprio sorvolava a basso e
1: con la Minei,
0: quindi figurati, arrivavano fino là. Non oso immaginare,
1: ma forse era l'aereo tuo che veniva a pigiare.
0: No.
1: Io non è il tuo jet privato.
0: No. Io ho solo elicottero.
1: Avio jet.
0: Il vero ricco si muove con l'elicottero. Non perde tempo ad andare all'aeroporto, capisci? Pronto?
1: Punto.
3: Chiedo scusa se arrivo a telefonare, però voglio dire la mia riguardo dell'aereo.
1: Prego.
3: Quel signore ha detto che una volta così era, no? Però una volta non andavano a venire ogni 5 minuti l'aereo, venivano una volta ogni quanto venivano gli aerei, Questo vorrei dire, povera gente, però abbiate pazienza, perché ci vuole anche un criterio, perché mo l'aereo che va ogni 5 minuti un aereo, ogni tira mamma mia, da volte.
1: Ma non hai idea, ma che è estate che gli aerei sono raddoppiati, perché
3: mamma, povera, io dico povera gente.
1: Sono chi povera gente, perché abito proprio attaccato io.
3: Dove abito? Sto nella fascia dei sensi, mi sono
1: Tu sento mare, tu senti.
3: Macchine che passavano, dicevo mamma mia, povera gente. Io scusatemi se ho telefonato un'altra volta, però ho voluto dire la mia, perché quando si vuole si vuole. Un saluto a tutti quanti, un saluto a Marinella, perché se noi ci ricordiamo a mia figlia, perché dice la saluto mai. Va bene.
1: Ciao, cara, un
3: bacio a piccolo.
1: Va bene, grazie. Che ringrazio pure io. Grazie.
0: Vabbè, per il contributo, cara Radiofonica. Saluto a Leopoldo.
1: Va bene, signori, ci fermiamo un attimo. C'è la seconda ora dove parleremo di complotto.
0: Terza ora.
1: Quale complotto vuoi parlare?
0: Che alternative abbiamo?
1: Dici tu. E sai i complotti? Non ne sei complotto.
0: No, io li smonto,
1: non
0: li trovo.
1: È tutto liscio.
0: Io mi occupo di smontare.
1: È tutto liscio o c'è qualche complotto? Parliami, è tutto liscio o c'è qualche complotto? Vai.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: sabato, dove se volete potete suggerire stesso voi un complottino che magari andiamo a controllare, verificare, ragionare insieme.
1: Più che altro potremmo ragionare sul punto: ma esiste nessi complotti o non c'è sta niente, cioè tutto già secondo te, Marco? Cioè, esistono dei complotti oppure tutto liscio, è soltanto degli idioti che si fissano, che ci sono dei retroscene, delle cospirazioni che poi non esistono, no? Secondo te esistono o non esistono? Ecco, più che parlare di un complotto specifico, ma esistono questi complotti o non esistono?
0: Beh, diciamo che la parola complotto è molto cambiata negli anni.
1: Cospirazione, una volta si chiamava cospirazione.
0: La cospirazione, quella è una cosa diversa, secondo me. Cioè, oggi...
1: E all'epoca si usava questo, i cospirazionisti erano i complottisti, poi hanno cambiato, capito? Cioè,
0: però forse la differenza, sai qual è? Che loro all'epoca muovevano comunque le loro cose su delle prove un po' più certe.
1: Ma oggi ci sta una cosa del genere.
0: Esisteranno sicuramente.
1: Esempio,
0: ma quello che...
1: tu dove credi che ci sia qualche cospirazione?
0: No,
1: qualche
0: questo non
1: complotto?
0: Te lo so dire. Qua non ti saprei dire, qua sinceramente su due piedi non ti so dire
1: quelli che dico io non esistono, ma tu dici quelli là che quale secondo te potrebbe essere quelli là che dico io non esistono.
0: Ma non è che quelli che dici tu non esistono, che se quelle che
1: perché
0: dici tu
1: di chi? Se dicessero
0: non hanno un reale riscontro oppure fanno un po' a cazzotti con altre
1: quindi non ci sono
0: evidenze, bisognerebbe fare un attimino di cioè non sono io che mi devo convincere, forse sei tu che ti devi convincere.
1: Mi devo convincere che non esistono.
0: Magari fare qualche domanda in più, magari non dico,
1: però insomma sono tutte fantasie che si fa un gruppo di persone, che però tutte queste cospirazioni non esistono, ecco. Va bene, secondo voi esistono queste cospirazioni, esiste qualche complottino oppure è tutto così all'acqua di rosa? Pronto?
2: Buongiorno Antonio.
1: Qui Antonio.
2: Sta cosa è una cospirazione, no?
1: Sì.
2: Cosa mi ha fatto in mente che la cosa di Massimo Troisi quando insomma si faceva un WAP e diceva la subornazione, la ricordo?
1: La subornazione, bravo.
2: Avresti sentito questa cosa perché non ha riesco a tu e chiudere la verità.
1: E poi rimessi Zaccaria trova la subornazione di Troisi.
2: Veramente guarda, proprio ci azzecco questa cosa. I complotti esistono, voglio dire, esistono i complotti.
1: Cioè, secondo te c'è un'organizzazione sotto queste cose che ci c'è?
2: La finanza quella lì, prendono accordi a livello mondiale, loro si fanno i guerre, però non mi vero perché quando vanno in busta e guadagnano tutto un po' la stessa.
1: Per esempio è successo il fatto di Epstein, no? Epstein che organizzava tutte queste cose per poter ricattare i potenti, no?
2: O dici pure come si chiama? Pino Daniele, un po' preso da gente.
1: Ma faccia nessuno.
2: Che si apre da. Comunque sta cosa e Massimo si ma potete presente perché veramente è troppo bello.
1: Ma cerchiamo di
0: la ricerchiamo. Ciao, ciao caro, ciao. Allora, consumo, diseguaglianze, propaganda, obbedienza mascherata a libertà. Tu obbedisci a un sistema economico, capitalistico e mediatico mentre credi di scegliere. Questa è la democrazia del terzo millennio, quella 3.0. Confutare questa tesi e trasformarla in un complotto se non siete d'accordo, Gianni da Benevento.
1: Allora Gianni, se ho capito quello che sta dicendo Gianni, noi viviamo in una finta democrazia, è tutto finto, insomma, è una democrazia che c'è. Noi crediamo di vivere in una democrazia, però non è vero. Il fatto del voto, no? Molte persone si sono convinte di questo, questo non vanno a votare, dice, ma che va a fare? Tanto è la stessa cosa, non è che cambia qualcosa.
0: Allora, non è proprio un complotto, ma cosa ne pensate di quella sensitiva brasiliana che ha sognato il 24 giugno a Miami durante i mondiali una navicella aliena che rapirà dei calciatori insieme a degli spettatori nello stadio e poco dopo ne arriverà un'altra con intenzioni ancora più ostili, dice Francesco 24... da Bagoli.
1: Quando vengono 24?
0: Mercoledì.
1: Mercoledì quando si sposa.
0: Bravo. Immagini.
1: Si sposa, pensa che gli arriva.
0: Oh, ci vengono a rapire, se lo portano. Prima, mentre ti sta per dare la busta, arriva l'alieno che se lo tira con il raggio trainante.
1: Vediamo mercoledì, vediamo se è vera.
0: Manca poco e vedremo. Ragazzi, io li ho sempre trovati tutti stupidi e banali tranne uno, quello sull'11 settembre, perché lì ci sono delle prove scientifiche a supporto e la scienza poi è oggettiva. Anche là c'è tanto da dire sicuramente. Un amico ci ha mandato il link, vedi, quella cosa di Troisi, penso.
1: No, ma il fatto dell'11 settembre c'è gente che pure se gli mostri i dati dice no. Non, sembra il fatto dell'edificio 5 che è crollato così. Ci sta gente che dice no, no, è così. Non, anche se il rapporto ufficiale non lo spiega, però dice no, no, non è. Quindi.
0: C'è un amico bello, si dichiara: io sono complottista 100%. Buongiorno ragazzi.
1: Ma in cosa, in quale complotto credi? In cosa credi? Ecco.
0: Beh, stando a questa sua affermazione, lei crede un po' a tutto. E che sono complottista io? Dice un altro amico.
1: E che sono strunzo io. E che sono strunzo io. E non lo so, sono strunzo.
0: Ah, vedi, per esempio, questo è un complotto. Dice: le lobby dei gommisti che di notte vanno a rompere le strade.
1: E dici che no.
0: Vedi come fa. Comunque avevo fatto anche una piccola ricerca sul discorso degli aeroporti in alternativa a Capodichino. E diciamo che forse nel futuro, nemmeno tanto lontano, qualche nuovo scenario per risollevare Capodichino, o meglio per alleggerire Capodichino, dovrebbe manifestarsi. Sì. In particolare proprio in vista di novembre 26, con ci saranno delle chiusure programmate a Capodichino.
1: Una rifa bis perché l'hanno allargato. Esatto. La capito.
0: No, sì.
1: Aspetta,
0: andare rinnovando, però quella lì, vabbè, visto che ci sarà, vabbè, la chiusura,
1: stiamo parlando con Blottino.
0: Sarà una prova per utilizzare Grazzanise, speriamo. E Salerno Amalfi.
1: Speriamo. Pronto? Già l'hanno aperta una vita. Grazzanise. Pronto? Pronto?
0: Pronto?
1: Buongiorno, ciao. Ciao, caro.
0: Chi?
1: Chi sei? No, non si crede bene. Il problema di Grazzanise è che se io arrivo, mo, per esempio, da un viaggio in Grecia, arrivo a Grazzanise e a mezzanotte arrivo là con l'aereo, sbarco, come torno a casa? Ma hanno accompagnato gli alieni? Umani ce ne stanno, treni ce ne stanno, tassini ce ne stanno, ci sta niente, come torno a casa? Ma faccio appello, ma andavano a pigliare. Andavano a pigliare e si intenga nessuno come a pigliare, rimanga là fino all'anno a roppa.
0: Scusami, cioè, quando sei di Salerno e devi prendere un volo a Napoli, che fai?
1: Ma si mette nel,
0: prendi la macchina, vai in un parcheggio, lasci la macchina là, quando atterrerai ti prendi la macchina e da Salerno
1: non
0: te ne torni a Napoli.
1: Non c'hai i mezzi pubblici, pur chi le capri, chi non ha i mezzi pubblici addirittura, cioè,
0: per notte e poi torni il giorno dopo.
1: Vabbè.
0: Torniamo con
1: la risolta,
0: facile, ragazzi.
1: Salerno l'ha risolta.
0: Ma voi vi fermate,
1: ragazzi, la tua sta soluzione, la tua per sta
0: canna. Sì, c'è sta carina, ci fai. Però poi c'è quello che... Lasciamo bene. Allora, Simon Tell, ragazzi, dal 2014, My Type, qua vi consiglio di alzare un po' il volume, perché la canzone merita. 342-00-00-100. Ci credete ai complotti? Vi piacciono i complotti?
1: Esistono?
0: Non esistono? Diteci quello che più vi piace e ne parliamo insieme qui su Kiss Kiss Napoli.

0: con la moglie. Ciao Gianni, ciao,
1: ciao
0: Paola.
1: Gianni.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Sto spingendo anche il rosario da te, Gianni.
1: Ma vado da un altro, vado da un altro. Sta vicino a casa mia. Vado
0: ragazzi,
1: da un altro.
0: Il dentista è come il barbiere.
1: No, ma poi vicino a casa di te, Russo, sarà Robby Pica Petrasca, Vomero, dove sta?
0: Vomero, Vomero.
1: E vedi, è Vomero Vise.
0: Ma pensa Polonini.
1: Poi ciao vivo, qui non ti metti punto, metti Ricamo.
0: Però mi permetto di dire.
1: Ma
0: una...
1: Ricamo,
0: certo. Mi permetto di dire, io sono veramente un paziente complicato per il dentista. Devo dire che Gianni c'ha una pazienza infinita.
1: Ma mica solo
0: per
1: il dentista, si è complicato. Pronto?
0: Vabbè, parliamo di lui. Ciao caro, un abbraccio.
1: Buongiorno.
2: Lo sa, tu hai parlato fatti graziani, come faccio a ci arrivare? Non ti parlo di adesso, una ventina di anni fa, io accompagnai mia cognata all'aeroporto a Capodichino che doveva andare a Milano.
1: Sì.
2: Quando si bloccava via Umberto Maddalena, Io per arrivare a Milano, appena arrivavamo a Milano, il tempo che ci impiegavamo, sono un telefono. Mio fratello, voglio tutto a posto, mia moglie è arrivata, dice tipo lui si è arrivata. A casa,
1: cioè, era arrivato che là a Milano e tu non a casa.
2: Ricordo tu a Grazianese.
1: Che sei.
2: Poi volevo fare gli auguri a Marco per mercoledì.
1: Mercoledì sarà una giornata di festa. Abbiamo chiamato quelle del brasiliano qua.
2: Giornata che se lo ricorderà anche lui.
0: Grazie, caro.
1: Abbiamo chiamato tre brasiliani. Uno è Pasquale, un altro è Umberto e un altro.
2: Auguroni.
0: Ciao. Aspetta, Pasquale, Umberto e poi?
1: Nicola, sono tre brasiliani.
0: Nicola non me la ricordo, però vabbè. Ricordate il film di Carpenter, Essi vivono, degli anni Ottanta? Oggi fare fatica a non crederci, è stata una vera e propria profezia. Però sai che non lo conosco.
1: Essi vivono,
0: è una piccola mancanza.
1: Non l'ho visto.
0: Bisogna vedere. Raccontaci la trama così.
1: In breve.
0: Wow, Rosà, davvero fai? Se aprissero a Grazianese tra consorsi di taxi, tassisti abusivi e Uber, sai quanti ne trovi?
1: Ma io non le macchine. Grazianese e Napoli non le macchine.
0: Per esempio, ci sono. Tipo, prendiamo ad esempio le altre città.
1: Cioè, prendere
0: europee.
1: Un taxi fuori porta di un'ora, quanto viene a fa? Cioè, già da Piazza Capodichino arrivare nell'aeroporto a me viene a fa 20 euro, 15-20 euro. Cioè, un chilometro è. Da Materdea all'aeroporto su 30 euro. Già, pensate, ma Grazianese Capodichino, cioè quando viene a fa?
0: Si possono.
1: A ferrovie cose. Viene a fa, cioè comunque fuori porto, un po' complicato.
0: Ci vorrebbe
1: come c'ha Malpensa il treno, che tu arrivi a Malpensa che sta parecchio fuori Milano, ti metti nel treno e ti porta là, come stai in Olanda, che tu scini e poi ti porta. Soltanto che non c'è l'infrazione. Noi facciamo prima l'aeroporto, come a stazione dell'alta velocità da Fragola. Tu scendi là alle 10 di sera, 11 di sera, sei tu a stazione o treno che se ne è chiuso. E non può fare niente, stai là, se non dovevano appigliare alla fine.
0: Ci sta qualche treno che poi no. Da là ti collega a, per esempio,
1: no, ma
0: a
1: chi
0: Piazza Garibaldi?
1: Tu fai, lo fa mia figlia, Milano per esempio arrivi ad Afragula, poi arriva, costa di meno ad arrivare ad Afragula e poi arriva il treno alla stazione di Napoli. Cioè ti volte ti conviene, poi cioè, sei arrivato, cioè, che l'hanno fatta fa? Hanno fatto prima stazione e poi l'infrastruttura, ecco che uno poi dice ci sta un complotto sotto.
0: Ma perché non lo chiamate quando dovete fare queste cose? Chiamate Rosario che vi dà le pensate, ve le dà.
1: No, e dimmi tu perché hanno fatto prima cosa, poi hanno fatto l'infrastruttura, a che serve? Spiegamelo.
0: Sì, allora, a parte sicuramente ci sono tantissime anomalie, di sicuro con la stazione di Afragola, tu stai parlando di chi viene parte da Napoli, però per esempio tu devi parlare di tutta quella persona che
1: San
0: tipo
1: Afragola.
0: Da Afragola o nei dintorni. Per loro è molto più comodo arrivare lì,
1: sì,
0: piuttosto che andare
1: da Afragola centro. Va bene, sono un uomo che vive da solo. Arriva da Afragola, vivo ad Afragola centro. Arriva alla stazione di Afragola alle 11 di sera.
0: Sì.
1: Scendo dalla stazione, come vaga a casa? Non guido.
0: E ti chiami un taxi e te ne torni.
1: Non ci sono.
0: Come non ci stanno
1: non
0: i taxi? Certo che ci sono.
1: Ma ci chiama Napoli, che da venire a Napoli, Afragola da fa.
0: Ma che ne sai che non ci sono i taxi?
1: Non ci sono, ti sto dicendo, ci vado a prendere mia figlia.
0: Ma tu vai a prendere tua figlia che da Afragola poi dovrebbe andare a Napoli.
1: Già ci ho fatto caso.
0: Afragola per Afragola mi sembra una tratta molto più gestibile.
1: Non ci ho fatto caso, hai ragione, forse non ci ho fatto caso.
0: L'anomalia è che magari, ecco, tua figlia sì, le conviene arrivare direttamente a Napoli.
1: Guarda come sono scemo. Pronto?
3: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
3: Ciao Rosario.
1: Ciao, bello.
3: Volevo un'informazione, cioè, mi sono 1000 euro in una busta.
1: C'ho assai.
0: Ragazzi,
1: faccio
0: ieri,
1: doppio documbare.
0: Ieri è andato in banca, ragazzi.
1: Tu ce l'hai il documbare fazzoletto, sicuramente.
0: Il testimone?
3: Io.
1: Esatto, se c'hanno il testimone. Testimone. Si chiama cumbare fazzoletto.
0: No, è testimone. No,
1: noi Prince li chiamiamo.
0: No, per me è il testimone.
1: Cioè, no, io ho domandato chi ci mette 1.000 euro, ci mette 2, chi ci mette 2, ci mette 4, capi con me?
0: E allora devi salire, esatto.
1: Se ci ha messo 8.
0: Fermi tutti, no, perché un amico mi ha dato appuntamento al 29 luglio, è uscita la data, esce il nuovo film di Spider-Man. Certo che ci siamo.
1: Ma dato supereroe, c'è un Van Damme, pronto?
0: Vabbè, quella è una serie, pronto?
1: Sta disponibile in piazza, sai, pronto? Non si sente niente, fratello.
0: Pronto?
4: Pronto?
1: Sì, caro.
0: Sì, ciao.
4: Ciao, sono Gianluca.
1: Ciao Gianluca.
0: Gianluca, in giornata, vai.
1: Sì.
4: Ciao, no, volevo sottolineare degna figlia di degno padre, per risparmiare 10 euro di treno ne consumate 20 di benzina.
1: Esatto, bravo. No, a volte prosegue direttamente per Salerno, genio del male, allora ti devi fermare per forza da Fragola se vuoi quel treno là e sei obbligato ad andarla a prendere, che poi hanno fatto queste fermate proprio per tenere usanze della stazione di Fragola, hanno messo queste fermate a cazzo che tu... Vabbè.
4: No, ho detto lavori in ferrovia, lo so bene, a volte purtroppo è la sistemazione.
1: Il problema è che dice Marco ha ragione, che quando si è fatta quella metropolitana doveva essere la linea 10, il treno autonomo che arrivava a Piazza Carlo III. Il problema non l'hanno fatta assieme, sempre cose italiane.
4: Quella che è la normalità e la civiltà. Follia, ma anche se arrivi a Napoli Garibaldi dopo le 10 di sera, oltre ad essere a dover essere armato per difendersi da tutto quello che c'è là sotto, probabilmente non trovi lo stesso né un taxi né un treno che magari va verso i paesi vesuviani. Ne dico una banale.
1: Per esempio, uno che arriva alla stazione alle 10 di sera non tenava vesuviano, ecco, a metropolitana.
0: Vabbè, la vesuviana non ce l'abbiamo manco
1: a
0: di
1: metropolitana
0: giorno.
1: Si ferma alle 8:30, come si collegano questi cosi? Quindi non siamo l'Olanda, sicuramente.
4: Se no ricordo male l'assessore dei trasporti che nei prossimi anni Capodichino sarà ben collegato alla
1: stazione. Sì, va bene. Sì, sarà la via metropolitana, per si non giuri l'8:30.
4: Nel frattempo c'è un pullman.
0: Intanto tu che stai alla stazione, quella lì di Afragola, io qualche volta che ci sono passato, ci sono andato, comunque vive poi il disagio, nel senso che è molto utilizzata, perché tu se non vai all'alba a parcheggiare lì, che vai con la macchina e hai bisogno del treno, praticamente resti fuori, non hai modo poi di utilizzare la stazione.
4: Con la classica cattedrale nel deserto, voglio dire, che è rimasta così fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, sarà sempre così, dove non c'è stata praticamente tutte le infrastrutture che erano previste, ragazzi, che non è che si fa un'opera di quell'importanza, di quel costo, e non c'è stata tutta l'urbanizzazione.
1: Sì, ma perché tutta questa fretta di farla? Cioè,
4: il controllo e non si è fatto nulla.
1: Cioè la fanno tutta sta fretta e poi non sono collegate, cioè.
4: Un hub ferroviario, un hub degli autobus, eccetera, eccetera.
1: Capo, un advento complottista, vuole che l'hanno fatto per far girare una cosa. Oh, quando mai?
0: Ma questo non è complotto, no, questa è una storia all'italiana. No. Che significa?
1: Signori, ci
0: fermiamo subito.
5: La tua prossima auto è già pronta. Da CF Cerciello Auto ha in omaggio 3 anni di furto incendio, 3 anni di garanzia e antifurto satellitare, senza vincoli di finanziamento, 0 anticipo. E puoi partire subito, con rate da soli 90 euro al mese. Ti aspettiamo anche la domenica mattina a Somma Vesuviana e Vaiano. Cerciello Auto. Corri su cfcerciellouauto.com e scopri di più.
6: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Deco.
8: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
9: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
10: Puoi dirlo forte, Sottofresco Deco.
9: Deco, la tua scelta quotidiana.
11: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: ci qualifichiamo è perché evidentemente dobbiamo migliorare qualcosa, e mi auguro che da prossimamente e molto velocemente possiamo tornare ad essere competitivi e a far vivere questa esperienza che è il mondiale anche ai più giovani che non l'hanno ancora visto.
1: Marco, grazie mille, ti abbraccio forte, grazie, alla prossima.
0: Alla prossima.
2: Prodotti freschi a prezzi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto fresco Deco.
4: Fino al 29 giugno con carta Essere Deco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
5: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Puoi dirlo forte, sotto fresco Deco.
5: Deco, la tua scelta quotidiana.
7: Vuoi tu, Oliva, unirti al qui presente lupino?
8: Sì, lo voglio!
7: E allora vi dichiaro uniti nel gusto finché aperitivo non vi separi! Metti in tavola l'allegria. Per i tuoi aperitivi, scegli

0: Granata. Dal 1936 le olive. granataolive.com.
1: Ci sono dettagli che ti fanno vedere oltre. Scopri nuova Hyundai Tucson Dark Line con cerchi satin grey e griglia cromata nera. Tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 0,78%. In 35 rate da €398 al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €19.893. Offerta valida fino al 30 giugno. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da 2F Auto. Nuova sede Hyundai. A Napoli in via Scarfoglio, uscita Agnano. Info 2F Auto.
3: Con il Black Friday d'estate di Euronics Tufano le temperature salgono, ma i prezzi scendono fino a €400. Climatizzatore Whirlpool 9000 BTU, doppia classe A, €299. Frigorifero Hisense, 4 porte, Total No Frost, €699,99. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio, rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Ultima mezz'ora dell'informazione sportiva Radio Gol del sabato. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. Torniamo al telefono per salutare e ringraziare l'amico Gaetano Imparato. Ciao Gaetano, come stai?
1: Tutto bene, ciao Riccardo, buon pomeriggio a tutti.
0: Ben ritrovato, caro Gaetano. Siamo ancora in attesa dell'ufficialità di Max Allegri, però comincia a lavorare, no, con Giovanni Manna per la costruzione di quello che sarà il Napoli del futuro. Però io voglio restare tra presente e passato, e perché no anche futuro del Napoli, perché insomma le abbiamo visti, no, De Bruyne e Lukaku, questa intesa che comunque insomma resta lì cristallina e che non abbiamo visto quest'anno a Napoli al netto dei tanti infortuni. Ma tu credi alla permanenza di entrambi in azzurro per la prossima stagione?
1: Io l'ho vista per 20 minuti e chi come me era in quella famosa partita amichevole a Dimaro, dove giocavano 4-4-2, McTominay esterno a sinistra e i due davanti erano De Bruyne e Lukaku, e si vide qualcosa di veramente intrigante per l'annata. Poi è successo il casino, ok. Il fatto, la domanda qual è? Che se possono rimanere o meno, se possono essere utili o meno.
0: Eh sì, ti faccio quella domanda lì, sì, ma anche economicamente, sì, visti gli ingaggi che percepiscono.
1: Guarda, ti dico una cosa, questa è una questione che deve sciogliere Allegri e nessuno di noi deve farsi matto, come diciamo dalle parti noi, e lo staff medico, valutando le situazioni, le condizioni dei due, più di De Bruyne secondo me è una garanzia, un anno lo può fare ancora bene, quanto quella di Lukaku. È una cosa questa importante, perché se possono reggere un anno e usati bene con un preparatore, una preparazione mirata ad hoc, anche solo per loro due, possono essere utili. Perché voglio ricordarti una cosa, questi due sai cosa perdi se li mandi via e cosa devi cercare poi, certo, dopo per sostituirli. Invece se li tieni a pieno regime e possono farti un campionato di Serie A, magari Lukaku non dico part time, ma comunque usato con intelligenza, e lo stesso De Bruyne con quello che è lui, il saper fare a centrocampo quello che sa fare, magari senza la gabbia che gli aveva costruito Conte in un lato solo a destra, e invece come tutti ci dicono Allegri lascia liberi i calciatori e quindi di muoversi in maniera diversa, io sarei propenso più a tenerli. Però lo devono decidere soprattutto Allegri, il gioco che vuole fare, e i medici che quest'anno penso De Laurentiis vorrà studiare meglio, aiutare meglio, aggiustare qualche situazione. Io vi sento, l'ho sentito tutto il pomeriggio, ho sentito poco fa Ordine che diceva che Allegri aziendalista, se rimane Anguissà non piglia Rabiot, viceversa. E invece Ordine è un maestro ed è un caro amico. Invece pensate ragazzi, un centrocampo con, anche in questo caso, Anguissà, che manca fatto 30 anni, 29, rimesso in sesto, non centellinato ma seguito passo passo con preparazione ad hoc, Anguissà, Rabiot, Lobotka e a sinistra McTominay.
0: Io ci aggiungo pure Gilmour, con
1: De Bruyne, non dico libero di fare il Totti, il Baggio, il Pirlo, queste cose qua, con De Bruyne quello che prevederà Allegri, e davanti Hollywood e davanti Lukaku con Alisson, due punte vere, una punta e mezza e via di scorrere. Quindi le soluzioni sarebbero un casino, tantissime, e ci sarebbe una turnazione che ti permetterebbe anche di fare altre soluzioni con squadre di medio-bassa classifica, andare in Champions con quattro mamma santissima e quei due davanti. Quindi secondo me dovrebbe vedersi, io non darei Anguissà nel modo più assoluto.
0: Sarebbe il centrocampo a mani basse più forte del campionato italiano, ma tra i migliori d'Europa anche, Gaetano.
1: Poco al Napoli, lo dico da tempo, sì. Al Napoli manca poco per il centrocampo più forte d'Europa.
0: Beh, guarda, sarebbe davvero davvero tanta roba. Poi sarebbero quelle situazioni che poi giustamente dici tu, ci sarebbero tantissime possibilità di utilizzo da parte di Max Allegri, ma sono i problemi belli che vogliono gli allenatori, cioè scegliere tra questi campioni. E poi la gestione starebbe poi allo stesso Max Allegri, ed in particolar modo sarebbe secondo me un centrocampo, come ti dicevo, a mani basse secondo me il più forte d'Italia, ma un centrocampo che farebbe benissimo in Europa, perché il vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis, al netto di confermarsi nei primi quattro posti, e fare quel qualcosa in più che ad Antonio Conte non è riuscito, cioè andare avanti in Europa quanto più possibile.
1: Assolutamente, assolutamente. Così come io vi seguo, sono fedelissimo, e quindi ti faccio anche un riassunto delle cose che ho sentito. Per esempio, io Oliveira non me lo leverei mai. Uno come Oliveira, che ha una certa duttilità soprattutto al fatto della fase difensiva, e fino ad oggi, fino a quando non arriva Rabiot o qualcun altro bravo a fare fase difensiva, li abbiamo contati sulle dita di una mano.
0: Certo.
1: E uno come Oliveira, tieni presente, facci caso, guarda che a sinistra abbiamo un trio che è perfetto, abbiamo quello là più interdittore Oliveira, abbiamo quello là bravo in interdizione coi piedi Gutierrez, abbiamo quello là bravo in fase offensiva a rompere, a spingere, a fa cross, meno in fase difensiva che è Spinazzola. A destra invece tutta questa gamma non ce l'hai, e secondo me è lì che un po' bisogna mettere mano.
0: Sì, sì, là su quello sono d'accordo. A destra credo che beh, insomma, ne parliamo anche da un anno. Il Napoli aveva individuato il sostituto l'anno scorso di Lorenzo Incuallo.
1: Non mi parlate di Jesus Sanchez, però vi prego.
0: Sì. No, io sto rimembrando solo il passato e le tappe che ci hanno portato poi al presente, caro Gaetano. Ma questo è sicuro, certo. Ma infatti ne parlavo, sai, anche prima con Marcello Altamura, dicendo il Napoli in questo momento, secondo me, ha due obiettivi principali nel mercato. Il primo è sfoltire la rosa, perché è una rosa. Certo. Troppo profonda, troppo lunga, con gli esuberi che arrivano, a Di Maro ne saranno in 40 e non puoi gestire un precampionato con 40 calciatori, quindi Manna in primis deve vendere gli esuberi, cercando di vendere bene e di racimolare quanto più possibile da loro. Secondo obiettivo primario è trovare l'alternativa al capitano Giovanni Di Lorenzo, che manca da troppo tempo in questa rosa ed è una pedina fondamentale, perché non si può pensare che il capitano regga la carretta per 60 partite ogni stagione,
1: anche perché ha grandissimi meriti e non vorrei che nel finale della sua esperienza a Napoli uscisse poi così tra le critiche e cose, perché non dico che gli anni incombono, però si ha una trasformazione del calciatore. Oggi come oggi Di Lorenzo è soprattutto un ala, un esterno, un centrocampista offensivo, perché la fase difensiva, abbiamo visto, ha sempre avuto bisogno di Politano, di Anguissà, del raddoppio e via discorrendo. Quindi deve essere messo in condizione di poter fare ancora quello che ha fatto sulla destra, creando scompiglio, come spesso gli è riuscito insieme ad Anguissà, insieme a Politano. In questo caso potrebbe essere Neres se rimane, o potrebbe essere Giovanni, anche se dobbiamo vedere se rimane, dove gioco o no.
0: Certo.
1: Questo è importante, però non mi fate sentire, personalmente è un parere mio, per l'amor di Dio, il nome di Dodo della Fiorentina, perché
0: non ti piace.
1: Anche Dodo della, no, non è una questione che mi piace, non mi permetterei mai, però le caratteristiche di Dodo sono anche uno come Di Lorenzo, che quando si fanno le convocazioni, quando compri l'album Panini, l'almanacco, lo trovi dai difensori, e invece Dodo è uno che spinge nella fase difensiva, non ne avrà proprio.
0: Lo sai io chi prenderei?
1: Lo vedremo pure da capo.
0: Lo sai il nome che a me piace moltissimo, che non so se sei
1: israeliano.
0: Tu vai per Calaili, io vado per Molina. A me piace veramente.
1: Sono d'accordo.
0: Però stiamo parlando di calciatore di levatura internazionale, sì, campione del mondo con l'Argentina, quindi insomma. Vediamo, però sì, serve qualcuno che abbia caratteristiche simili a Di Lorenzo per completare, insomma, il discorso che facevamo io e te poco fa. Su questo sono d'accordo. E altra domanda che ti faccio prima di salutarti, perché se ne parla poco, perché giustamente abbiamo detto tutto il reparto offensivo del Napoli c'è una qualità enorme negli esterni. Ma Vergara? Sì. Che fa secondo te?
1: No, per favore, Vergara, mi state facendo cadere ammalato.
0: Vedi? Ma perché se ne parla troppo? No, ma perché lo vuole il Tottenham, lo vogliono.
1: Ma che stiamo a scherzare? Non ho capito. Quando ci sono giocatorini che non hanno fatto quasi niente. Quasi niente, perché ci sono nomi, vabbè, quelli dell'Inter che sta impazzendo, sta ricorrendo questo del Cagliari, che sta bene. Qualcosa ha fatto vedere quello. Vergara? Non ho capito, si deve vendere, si deve dare.
0: No, ma che stiamo scherzando?
1: Ma è una cosa assurda. Tra l'altro Vergara, più di tutti, non voglio fare paragoni perché poi sarebbe stupido e probabilmente li perderebbe pure, con Santos, con Neres, nella loro capacità di essere scattosi, dribblomani, ok. Forse Vergara ha un 0,1 in meno. Però la duttilità di Vergara di giocare a centro, a destra o a sinistra, non ha nessuno dei due brasiliani e gli altri che ci sono, o stesso se vogliamo Politano. Come si fa a pensare che questo debba essere messo in discussione? È una cosa che mi ha fatto ammalare. Io sono stato in ospedale per farmi curare.
0: No, non ti arrabbiare.
1: Scherzo.
0: Gaetano caro, ti auguro un buon weekend, è sempre un piacere.
1: Ciao ragazzi, buon lavoro.
0: Grazie, grazie mille a Gaetano Imparato. Allora, torniamo al telefono, perché giustamente abbiamo fatto un bel excursus di mercato con Gaetano, parlando comunque di una rosa molto, molto ampia. Abbiamo parlato di esterni, centrocampisti, di attaccanti. Io voglio tornare sul portiere però in questo momento, perché c'è un bel punto interrogativo su chi difenderà la porta del Napoli l'anno prossimo. E allora voglio chiederlo ad Angelo Pagotto, che ringrazio per essere qui con noi. Ciao Angelo, come stai?
2: Buongiorno a tutti, sto molto bene, grazie.
0: Buongiorno, buongiorno a te. Insomma, io te lo devo chiedere, che in questo momento sembra che le gerarchie ancora una volta stiano mutando. Max Allegri preferisce la conferma di Meret e Milinkovic-Savic potrebbe finire sul mercato. Eventualmente fosse questa la scelta di Max Allegri, sarebbe giusta secondo te? Cioè tra i due, tra Meret e Milinkovic-Savic, tu di fatto chi preferisci, Angelo?
2: Io ho sempre preferito Meret, sono pro Meret da sempre. L'anno scorso hanno voluto prendere Milinkovic, ma io pensavo che fosse solo esclusivamente per delle caratteristiche che aveva il portiere, che poteva in Champions League dare una chance in più con questo lancio lungo, ma poi alla fine secondo me Conte si è fatto un po' prendere dal carisma tra virgolette che poteva avere Milinkovic, però sotto l'aspetto tecnico e penso anche a livello di spogliatoio, perché un portiere che rimane così tanto tempo nella stessa città, col stesso club, merita non sempre di essere messo in dualismo. Meret se l'è preso sul campo, e tutte le volte, ogni anno che lo mettono in discussione, onestamente la cosa sta diventando anche un po' pesante.
0: Esattamente. A proposito di portieri, caro Angelo, c'è un aggiornamento, perché Claudio Filippi, allenatore dei portieri del Milan e da anni stretto collaboratore anche di Massimiliano Allegri, con un messaggio ha di fatto ufficializzato l'addio al Milan dopo una sola stagione, segno di come insomma in questo momento siamo davvero alle battute finali anche per la risoluzione del contratto di Max Allegri con il Milan e poi l'ufficialità con il Napoli. Tu che lo conosci bene Massimiliano Allegri, ci spieghi anche che tipologia di allenatore sceglie il Napoli in questo momento, perché in tanti dicono sì, ma Allegri negli ultimi anni sta faticando tantissimo, non è più l'allenatore che ha vinto scudetti su scudetti alla Juventus. Che scelta ha fatto il Napoli, se ti trova d'accordo a fidare il posto Antonio Conte a Massimiliano Allegri?
2: In questo momento storico secondo me sì, perché ormai c'è una squadra consolidata con grandi campioni. Ci vogliono solo piccoli ritocchi, ma secondo me neanche quelli, e ci vuole un conduttore. Secondo me Allegri è uno di questo: riuscire a gestire un gruppo, avere una linea, non troppe idee, perché poi dopo metti in confusione la squadra. Non si può mettere in discussione ma Allegri oggettivamente è un po' come Conte, un po' come Spalletti, sono allenatori che anche loro nel corso della loro carriera hanno dimostrato di portare le proprie squadre tra le prime quattro, poi una sola vince, quindi non è che è purtroppo.
0: Angelo, tu che poi lo hai avuto ovviamente come allenatore, si parla di un'epoca diversa, era il Grosseto se non vado errato con Max Allegri. È un allenatore che all'epoca prediligeva avere un riferimento in porta oppure due portieri che andavano poi con l'alternanza? Perché questo è un altro dibattito nel calcio moderno.
2: Lui è uno che gli piace avere un portiere in porta, e penso anche lo stesso Filippi, che è il suo poi mentore per sì. quanto riguarda la gestione dei portieri. Dove sono sempre stati, c'è sempre stato un titolare, anche un secondo bravo, ma le gerarchie erano ben precise. Magari al secondo gli facevano fare la Coppa Italia, magari qualche dargli quegli spunti per essere sempre in forma, per poi ci sta che magari il portiere tra virgolette il titolare o ha un infortunio o ha delle difficoltà, e quindi ha bisogno comunque una squadra forte come il Napoli, un portiere forte.
0: Assolutamente sì. Caro Angelo, grazie mille per aver accettato il nostro invito e ti auguro un buon weekend. Alla prossima.
2: Grazie, arrivederci a tutti.
0: Grazie, grazie mille ad Angelo Pagotto, che ci porta anche all'ultimo break di quest'oggi, giusto il tempo di un disco, di un po' di pubblicità e poi torniamo con i saluti finali e con i nostri highlights. A tra poco.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
7: Nuova estate, nuova destinazione, nuova auto. Da Autoscala trovi tante occasioni su usato e chilometro zero, con micro rate leggere e soluzioni costruite su misura. È il momento di scegliere la tua prossima auto e partire senza pensieri. Autoscala ti garantisce disponibilità reale, prezzi chiari e un supporto concreto in ogni fase d'acquisto. Ti aspettiamo a Napoli in viale Umberto Maddalena 340, a Capodichino in via Francesco De Pinedo 143 e a Caserta in via Appia Antica 9.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Ed eccoci giunti ai saluti finali per l'edizione odierna di Radio Gol del sabato, ricordandovi che l'informazione sportiva torna domani mattina alle 10 con Sunday Sport con Lucio Pengo e ci sarà il nostro Gianluca Miranda, quindi appuntamento da non perdere, altre tre ore con tanti ospiti e tutte le ultimissime in casa Napoli. Detto questo, grazie mille al nostro Fabio Esposito in regia, a Flavio Esposito invece alla regia video, al nostro Marcello Calvano in redazione, da Riccardo Catapano e tutto, l'augurio di un buon weekend, ma soprattutto noi vi lasciamo con i nostri immancabili highlights.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Un po' azzardato, sì, perché hai detto bene, non si mettono in discussione le qualità del giocatore, perché si mette in discussione che il giocatore, per quello che pretende, perché conosce le sue qualità, e per quello che rende nella continuità di una stagione, non va bene, non è ideale per il Napoli, ma non è ideale neanche per cioè lui è uno da Real Madrid, Barcellona, ma non ci gioca perché non ha la continuità di rendimento. Purtroppo è così, è una, lo disse tanti anni fa Mourinho, ma se Dybala giocasse 30 partite non sarebbe alla Roma, e con tutto il rispetto per la Roma lo diceva uno come Mourinho, e credo che non rientri nel progetto, ma anzi sono convinto che non rientri nel progetto Allegri.
3: Voi pensate che chi fa un pressing ultra offensivo sia un allenatore che predilige, che è un allenatore che si può definire offensivo rispetto ad un altro? Guardate che fare pressing significa una capacità maggiore di difendersi. Perché il pressing presuppone che la palla ce l'hanno gli altri, certo. E quando la palla ce l'hanno gli altri, sono gli altri che fanno la partita e tu ti difendi. E quindi è un concetto utile per riconquistare palla. Allora, chi lo ha espresso in maniera sublime è stato il Barcellona di
0: Guardiola.
3: Però se noi ricordiamo e facciamo un po' la mente locale, quella è una squadra che aveva tanti campioni e un super fuoriclasse nel ruolo, così come è stato il grande Ajax, eccetera. Quindi io non mi attaccherei a queste cose per definire o catalogare un allenatore. Ora, ricordo quando ero un po' più giovane che si faceva lo stesso discorso per Trapattoni rispetto a qualcun altro. Poi vai a guardare la bacheca, Trapattoni ha vinto 6 scudetti, ha vinto in Portogallo, ha vinto in Germania, ha vinto in Austria. Appunto, magari qualcuno che invece ha avuto anche grandissimi momenti, eccetera, poi andiamo a guardare, forse c'è qualcosa che non quadra. Quindi direi che bisogna andare piano con definire le persone. Ricordiamoci sempre che nel calcio conta prima di tutto la qualità dei giocatori che uno ha a disposizione, e quindi la capacità poi da parte dell'allenatore di saperli utilizzare, di saperli mettere insieme, di saperli motivare, di saperli, tra virgolette, gestire in campo, secondo delle caratteristiche che prediligono e che guardano prima di tutto l'uomo, perché non ci dimentichiamo che dietro ogni professionista c'è un uomo, il calciatore è una persona che fa il calciatore.
4: Il campionato del mondo è un po' come il Festival di Sanremo, nel senso che conta poco chi è bravo nelle prime serate, poi alla fine bisogna vedere chi vince. E di solito chi comincia male poi cresce, a meno che non sia eliminato. È una competizione che dura un mese, nella quale bisogna andare in forma nelle ultime partite, quindi è un po' difficile giudicare il mondiale per quello che si è visto sinora. La squadra che mi è piaciuta di più, o perlomeno una di quelle che mi è piaciuta di più, è sicuramente il Marocco.
0: Condivido.
4: Ma due partite di grande organizzazione, di qualità, con questo ragazzo di 18 anni, Guadini, in mezzo al campo, che è sembrato veramente un giocatore fatto finito, ma di alto livello. Poi ovviamente c'è la qualità delle squadre molto forti come il Brasile, come l'Argentina. C'è Kane, che ha confermato di essere il grande giocatore che tutti conosciamo. Insomma, come sempre nel campionato del mondo ci sono delle rivelazioni, perché sono giocatori poco conosciuti che diventano protagonisti, e ci sono invece delle conferme. È appena cominciato, è una manifestazione lunga, e quindi non c'è niente da dire oltre quello che stiamo dicendo, nel senso che alla fine, come ben sappiamo, nel mondiale conta chi vince, perché il gioco molte volte è lacunoso, i giocatori arrivano dopo una stagione lunga e massacrante, quindi pretendere troppo gioco, troppa qualità è difficile.
5: Certo.
4: Quindi vediamo cosa succede nel proseguo del campionato. Fino adesso si vedono soprattutto le individualità, ho visto. Eccezione fatta appunto per il Marocco, che si è dimostrato essere la squadra protagonista. D'altronde anche nell'ultimo mondiale è stata tra le protagoniste.
6: Allegri è un top, è un allenatore importante, dopo un allenatore importantissimo serve un altro allenatore importantissimo. Conte e Allegri sono i top in Italia, sono i numeri che lo dico. Poi se mi dici che Spalletti è bravo, sarei bravo, Spalletti ti dico bravissimi tutti, ma questi due fanno parte di questa cerchia dei bravissimi, e quindi per me sarebbero un allenatore di personalità.
5: Insomma, loro palmarès parlano da soli.
6: Intendo proprio questo, e i numeri sono tutti là per loro, perché poi nel calcio si parla tanto, ma alla fine la gente, dalla proprietà ai tifosi, vogliono i risultati, non c'è da parlare di altro, bisogna centrare i risultati. I risultati, questi due signori, il Conte e Allegri, hanno ben centrati. Per sapere bene cosa è successo al Milan bisogna essere dentro, non può essere una questione tecnica quando stai 23-24 partite imbattuto e all'improvviso diventa il buio pesto, vuol dire che si è rotto qualcosa.
5: Sì, ne aveva persa una sola alla prima giornata con la Cremonese, e poi ne ha perse 6 nelle ultime 10, qualcosa inevitabilmente è successo.
6: Esatto, è successo, è quello che può essere successo, non può essere sul campo, ma quello che dallo spogliatoio si porta in campo. Quindi io non lo so, non sono al Milan, non mi permetto di giudicare, certo, di dire una parola, faccio solo i conti con quello che hai appena detto. Perso la prima, 23 risultati consecutivi, poi 6 su 10, qualcosa si deve essere rotto, quindi lì evidentemente non sono stati più capaci poi di ricucire dentro tensioni, impressioni che c'erano.
1: Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
5: Buon pomeriggio da parte di Riccardo Catapano. Apertura con la cronaca: tragico incidente nella serata di venerdì a Positano in località Garitta. Un centauro di 49 anni, originario della provincia di Napoli, è morto sulla strada statale Amalfitana dopo essersi schiantato contro due auto in sosta. L'uomo in sella alla sua moto ha perso il controllo del mezzo, impattando contro le vetture nella piazzola. Troppo gravi le ferite riportate, il 49enne è deceduto nonostante i tentativi di salvarlo da parte dei sanitari del 118. Cambiamo argomento: sequestrati oltre 100 lettini ed ombrelloni e denunciati abusivi alla rotonda Diaz. A seguito di numerose segnalazioni, la polizia locale ha effettuato un servizio mirato in collaborazione con i carabinieri, con l'obiettivo di contrastare il fenomeno dell'occupazione illecita di suolo pubblico e dell'esercizio non autorizzato di attività economiche. Le forze dell'ordine hanno dapprima svolto dei servizi di osservazione per individuare i luoghi utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. I responsabili sono stati poi deferiti all'autorità giudiziaria. In occasione del concerto di Max Pezzali, tenutosi ieri allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, la Polizia Municipale ha attuato un articolato dispositivo di controllo del territorio per tutelare la sicurezza urbana. L'operazione, che ha coinvolto in modo coordinato 56 agenti ed un ufficiale, si è estesa a tutta l'area circostante dell'impianto sportivo. Di particolare efficacia è stata l'azione dedicata alla viabilità e alla repressione della sosta selvaggia. I controlli hanno infatti portato alla rimozione di 102 veicoli tramite carroattrezzi, l'elevazione di 115 verbali per diverse violazioni del codice della strada ed inoltre l'individuazione e sanzione di 7 parcheggiatori abusivi, con il sequestro contestuale delle somme illecitamente percepite. La chiusura con lo sport, il calcio. L'inizio della prossima settimana potrebbe coincidere con l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore della Napoli. Per lui è pronto un contratto da 3 anni, proprio come per il suo predecessore Antonio Conte. Ieri intanto, a proposito di mondiali, delusione per McTominay e la sua Scozia, sconfitta per 1-0 dal Marocco. Gli scozzesi sono al momento a quota 3 punti, terzi in classifica dopo 2 partite. Bene, per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: passando per 500 e 600. Sogni un SUV grintoso? Jeep Avenger e nuova Compass ti aspettano con sconti e finanziamento a tasso zero. Con MGZS invece resterai sbalordito per prezzi e contenuti. E se non bastasse ancora, scopri le tante occasioni chilometro zero ed usato aziendale. Ci trovi a Pagani, Nola e Napoli. Ferraioliauto.it.
1: Prodotti freschi, a prezzi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo Sottofresco Déco.
3: Fino al 29 giugno, con carta Essere Déco, sottilette classiche 200 grammi a soli 1,45 euro. San Montana 5 stelle, 12 coni croccantino a soli 4,99 euro.
4: Sfoglia il volantino su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Puoi dirlo forte, Sottofresco Déco.
4: Déco, la tua scelta quotidiana.
5: Outlet, outlet, outlet! Tutti dicono di esserlo. Noi lo facciamo per davvero, da oltre 30 anni. Lello e Rocco Grandi Firme, dove trovi realmente le migliori griffe di abbigliamento per uomo, donna e bambino. Moncler, Gucci, Barberi, Don Dapp, Discworld, Blauer, Armani, Kiway, Elisabetta Franchi, Moschino, Bourlon, Kenzo. Lello e Rocco Grandi Firme, uno showroom mai visto prima. Ora, a prezzi ancora più scontati. Lello e Rocco Grandi Firme Outlet, uscita autostrada, Caserta Sud.
6: Con il Black Friday d'estate di

299 euro. Frigorifero Hisense 4 porte Total No Frost 699,99 euro. Scegli la tua rata e paghi da gennaio 2027. Fino al 2 luglio rinfresca l'estate con il Black Friday di Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ragazzi, bentornati a Momento Latino Hits.
1: Muy buenas tardes, mi gente, y está en sintonía con Momento Latino Hits, el party del fin de semana, directamente desde Miami con Oscar y Gino.
0: Da questa bellissima città, sempre piena di sole, piena di fiesta, piena di musica.
1: Bueno, sì,
0: ora poi siamo arrivati quasi all'estate, no? Siamo quasi
1: bueno,
0: all'estate.
1: Bueno, tu sai che Miami.

0: veniteci a trovare, siamo nel casotto Momento Latino in diretta per raccontarvi chiaramente la top 20.
1: Sì, después que terminamos el programa los ofrecemos un pequeño aperitivo
0: ai bar che chiaramente sono alle nostre spalle. Ragazzi, partiamo con questa grande classifica, ma partiamo con la nostra top 20
1: con Manu.

0: tropical.
1: Chiaramente una classifica mucho tropical, no? Siamo partiti inizialmente, questa classifica è stata un po' urbana, un po' tropical, adesso negli ultimi tempi abbiamo tantissime salse, tantissima bachata.
0: Sì, sì, dipende dello periodo, come funziona la musica, Gino, nosotros se lo tenemos que dar al público que nos escucha lo mejor.
1: Salutiamo Sandra, la nostra amica venezuelana che lavora qui ai bar Ocean Drive, che sempre ascolta Momento Latino, ma non solo, mette il Momento Latino in filo di fusione nel bar, e quindi la gente appena arriva, i turisti ascoltano non solo musica latina, ma ascoltano anche la nostra classifica.
0: Sì, sì, mi paesana Sandra, un saluto muy especial.
1: Andiamo avanti con la nostra super classifica numero 19, Jay Lopez
0: con Más Bella.

0: y en Miami, en Latinoamérica, desde las 6 a las 7 de la noche.
1: Chiaramente ascoltate Momento Latino, no? Siete in auto, state tornando da una bellissima cena, avete la vostra mujer, no? A fianco a voi, e voi che cosa fate? Ascoltate Momento Latino in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19.
0: La otra vez me llamó un collega de radio, sabe, Gianluca Mancheri, me dijo, Oscar, el Gino, salutami a Gino, che bel programma, se me escuchó.
1: Salutiamo Gianluca che insomma ha sempre ascoltato musica latina.
0: No, él le gusta bailar mucho.
1: Ti invitiamo a ascoltare Momento Latino. Salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino, chiaramente salutiamo tutti i latini, cubani, venezuelani che ascoltano la nostra classifica, domenicani, ce ne sono veramente tanti. Tra cui salutiamo anche Jonathan che settimana scorsa ha compiuto gli anni.
0: Ah sì, felicidade al loco.
1: Andiamo avanti con la grande classifica latina, siamo arrivati alla numero 18.
0: Y nos vamos con el colombianísimo Belé, no tiene sentido.

0: solo è uno dei personaggi dell'anno, ma sicuramente ha aperto il Super Bowl, una delle cose, una delle manifestazioni più importanti qui negli Stati Uniti. Ma che cosa ha vinto Oscar? Che ci tiene molto a.
1: Grammy Awards.
0: È uno dei Grammy molto, uno dei premi molto importanti, chiaramente, che ha vinto un latino, no?
1: Un latino per prima vez.
0: E per la prima volta. Chiaramente Bad Bunny sta avendo dei numeri altissimi, diventa sicuramente il personaggio della musica trap indiscusso, ma negli ultimi tempi il suo album abbiamo trovato anche qualche salsa.
1: Sì, salsa.
0: Lo aspettiamo che faccia
1: musica,
0: qualche baciata.
1: Musica particolare, come se decimo nosotros, sta rompiendo todo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 16.
1: Y nos vamos con Jay Alex con esa rica bachata, lo tenías callao.

0: questo è il Momento Latino Hits, chiaramente Momento Latino Hits è il pari del fin de semana, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York, no? Abbiamo tanti dati, no? Giusti, chiari, perché tanti amici poi ci mandano tante canzoni e vorrebbero che le passassimo all'interno della classifica, ma non dipende da nosotros, bisogna avere dei grandi numeri.
1: Sì, claro, nosotros le damos lo nuevo, lo mejor, lo que se escucha a nivel mundial.
0: Andiamo avanti con la grande classifica latina, salutiamo ancora un altro amico, salutiamo Miguel Melchionda, il fratello di Oscar che ci sta ascoltando, salutiamo tutta la Planet Records che ci sta ascoltando, ascolta Momento Latino.
1: È il direttore della Planet, mio hermano.
0: Mi hermano, salutiamo Miguel che conosciamo.

0: di Maluma, no? Uno dei personaggi che ha avuto successo con Feliz Los Cuatro. Ti ricordi della canzone?
1: Sì, con questa ricca salsa.
0: Adesso è tornato ancora una volta un altro personaggio, uno dei personaggi importantissimi della musica urbana, e torna con questa salsa.
1: E también hizo musica colombiana, in su disco, in su nuovo disco, Volver se llama el disco.
0: Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina numero 14, Fresto.
1: Con Quédate, de su nueva

0: tipo son.
1: Ma veramente lui si imposta, si riporta, tutte le sue canzoni precedenti sono tutti son. Son molto moderni, chiaramente molto commerciali e diventano ballabili un po' per
0: sì,
1: tutti.
0: Sì, sì, sì, in toda la disco se baila su canzoni.
1: Ragazzi, chiaramente siamo nel casotto qui di fronte a casa Versace, quindi se siete da queste parti o se state facendo
0: driver,

0: La musica latina,
1: come sempre, latinissimo.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 13.
1: Y nos vamos con Manuel Turizo, por un pendejo no se llora.

0: Non tienes che llorar por una cualquiera.
1: Ma chiaramente non si piange, no, per una persona che non vale la pena.
0: Ah, sì, sì, sì, questa canzone.
1: Quante persone? La mia domanda è questa: quante persone hanno pianto per te, Oscar?
0: Ah, non sei, non
1: no, sei. No, no, poche.
0: Non te lo vienen a decir, si lloraron por mí.
1: No, che mi chiamavano in radio, vogliamo che Oscar cambi idea, vogliamo tornare.
0: Ah, te chiamavano a te, a me no.
1: Tu sei amico di Oscar, parlaci tu.
0: Ah, bueno, tu come sempre, no?
1: Ma andiamo avanti con la vostra, ma andiamo avanti con questa grande classifica tropicale, chiaramente momento latino, il sabato e la domenica da mezzanotte a l'una in Italia e dalle 18 alle 19 qui negli Stati Uniti in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli con Gina e Oscar, chiaramente da Miami Beach. Numero 12.
0: Vamos con Randy Malcolm e Diana Fuentes con Chimica.